La bella uomo quel cielo come tu un masso e ricasso e io siamo un banco di chi mi ha messo il suo punto mi ha messo il suo punto la bella uomo ha ucciso.